0: I'm the jam.
1: Begging you, please, I say,
0: you
1: please.
0: Nasty girls, dance, dance, dance.
2: Questa è Radio Super.
3: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

Question authority.

stress and strains of the day with just a tiny stroll.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
3: Buonanotte, buonanotte amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 14 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Questa è Radio Super.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, calze. Mai guardato, hai taciuto. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola,

deliziata, coccolata, pane, burro e marmellata, mare piccola, piccola, piccola, così. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto, mare piccola, piccola, piccola, piccola.

0: Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntato, ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Avanti. Spara, e spara, e spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: La pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 7 e 15 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Radio Super, la radio amica.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metalmark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metalmark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 16 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: È Radio Super.
0: La tua Radio Super.
5: Sono le 8 e 35 minuti.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Super Mattina con Pierangelo Pini. Ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
5: Sempre più tua, sempre più super.
6: Sono le 9:01.
7: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

disse quel giorno sul monte. Mio padre è il padrone di tutte le cose, è inutile che voi vi affannate a volere comprare.

0: la pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metal Mark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metal Mark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: Sei su Radio Super e si sente!

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 9:51 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
5: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
4: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
5: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
4: Hai visto i saldi da Metalmark?
5: E come? Fino al 50% di sconto!
4: Su cosa?
5: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
4: Allora non posso perdermeli!
5: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 10 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto!
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
2: Allora non posso perdermeli!
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 11 e 35 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare. Sembrano fazzoletti bianchi.

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni mattina si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nei colori incredibili dell'alba si alza una bandiera di sole. E i ragazzi guardano in alto, più in alto ancora delle loro speranze, e fanno l'appello davanti alla bandiera di sole per essere sicuri di esserci

Sulla terra c'è una terra, una specie di collina verde, dove ogni sera si riuniscono tutti i ragazzi del mondo. E nel buio della notte sventola un rettangolo di sole. E i ragazzi sanno che non è vero, che forse non c'è. Ma ci credono lo stesso. E allora si stringono vicini e cercano di volersi bene.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cari amici radioascoltatori di Radio Super, sono Giorgio Conti per ricordarvi che dal lunedì al venerdì su canale 787 della vostra televisione, dalle 12 alle 14 saremo insieme con tanta allegria. Mi raccomando, aspetto numerose le vostre telefonate per ridere, chiacchierare, scherzare e giocare.
7: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
8: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
7: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
8: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
9: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Beh, certo che con questo clima, chianti, risotto e polenta, forse è meglio che alleggeriamo un po' la nostra dieta. Buongiorno, cari telespettatori, teleascoltatori e teleascoltatrici. Altra penultima puntata del Giorgio Conti Show prima della parentesi estiva. Noi domani ci salutiamo, ma torneremo ovviamente insieme il primo di settembre, che sarà un martedì, perché insomma credo che al di là del lavoro che fai, le ferie siano una cosa meritata, perché per bello che sia il tuo lavoro, uno stacco ogni tanto fa bene anche per rigenerarti, anche perché sapete che questo non è un programma di dediche, di richieste, è un programma dove inseriamo dei contenuti abbastanza profondi, per cui non è che sei a corto di idee, perché per quelle ne hai tante, però insomma sono due ore abbastanza intense e tra l'altro fanno sì che per 5 giorni alla settimana tu non puoi prendere grandi impegni, devi relegare tutto il sabato alla domenica, per cui avere 3 settimane tutte per me insomma mi permetterà di proprio rilassarmi totalmente. Anche oggi siete sul canale 788 dalla vostra televisione e anche oggi un unico numero telefonico per entrare in contatto con me, ed è il 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Mi spiace per la voce nasale, è dovuto al fatto che io tengo acceso il ventilatore anche di notte, ma se non tengo acceso quello, ragazzi, non si dorme neanche un'ora. Allora, anche oggi i nostri sponsor, o anche oggi le nostre canzoni, oggi andremo così a estrapolare un po' di vecchie canzoni che andavano d'estate un po' di anni fa. Pronto?
1: Giorgio, ciao.
0: Buongiorno.
1: Mi hanno detto che vai in vacanza, vero?
0: Mi tocca. Me l'ha detto il medico, mi ha fatto la ricetta.
1: Ah, ti ha fatto la ricetta. Dipende di vedere se è stato il medico o il veterinario.
0: Il veterinario in questo caso.
1: Sono Carlo di Chiari.
0: Buongiorno Carlo, come stai?
1: Ma io sto bene, ma tu come stai? Perché ci siamo perduti, eh?
0: Ma sei il mio Carlo?
1: No, sono qui a casa. L'ultima volta c'era la tua mamma.
0: Ma dico, sei il mio Carlo di Chiari?
1: Sì.
0: Il mio?
1: Ecco, ma io ti aspettavo perché c'ho qui delle cose che forse ti interessano.
0: Quello che mi ha dato un sacco di cose vintage.
1: Sì.
0: Posso fare una domanda, spero non indiscreta. Tua moglie?
1: È in paradiso.
0: Ah, ti ha lasciato solo?
1: Sì.
0: Da quanto tempo?
1: Quasi un anno, settembre dell'anno scorso.
0: È una cosa fresca.
1: Sì.
0: Beh, io ragazzi posso parlare a ruota libera, vero? Carlo è uno degli amici che io ho maturato nei miei percorsi radiofonici, ma siamo stati veramente amici, nel senso che ci frequentavamo, io ero spesso a casa sua, mi faceva sempre dei regali che a me piacevano molto e soprattutto ci volevamo molto molto molto bene, anche con tua moglie. Per cui,
1: comunque casa mia è sempre aperta.
0: Abiti sempre lì, dove c'è tutto?
1: Sì, sì.
0: E allora, visto che andrò in ferie, mi permetterò il lusso di venire a Chiari a fare un giro, naturalmente,
1: ecco,
0: preallertato.
1: Ecco, andiamo anche a pranzo.
0: Naturalmente preallertato.
1: O a cena.
0: Ti preallerto, ovviamente, in modo che anche tu, se sei impegnato così.
1: No,
0: guarda,
1: no.
0: Sei stato il regalo più bello di questo programma oggi, veramente.
1: Guarda, mi sono interessato per cercarti in giro.
0: Sì?
1: Ma dopo vuoi per la faccenda di mia moglie,
0: certo.
1: Vuoi per... non ci ho più pensato. E adesso ho visto la pubblicità sul 788.
0: Sì?
1: Io ho anticipato subito.
0: Guarda, mamma mia se n'è andata da 9 anni, lo sai. Ma il bene che non vi voleva, lei era contentissima quando gli dicevo dai che andiamo giù da Carlo a Chiari. Era veramente felice di star lì con voi, chiacchierare, ricordare.
1: Sì.
0: Per cui abbiamo veramente speso un periodo della nostra vita in maniera veramente da fratelli quasi.
1: Ecco. Questa è la vita. Dobbiamo prenderla come viene.
0: E allora, prima che a uno dei due scappi di nuovo che vi siamo convocati da sopra, è meglio che affrettiamo i tempi, cosa dici?
1: Sì.
0: Ecco, io la settimana prossima sono in ferie, ti do un colpo di telefono e vengo ad abbracciarti, ok?
1: Ah, il numero te, vero?
0: Certo che ce l'ho sempre nelle mie vecchie agende, c'ho tutto.
1: Perché sei vecchio?
0: No, le agende sono vecchie.
1: Ah, no, guarda, sei di vecchio tu.
0: Ma no, siamo i giovani sempre.
1: Tu sei il giovane che non cambia mai.
0: No, dai, il sabato quando ho fatto la doccia mi cambio, ogni tanto mi cambio anch'io. Carlo, sei stata veramente, guarda, mi si è aperto un pezzo del cuore, veramente. Grazie,
1: ciao,
0: grazie.
1: Ciao.
0: E un abbraccio forte. Ciao, Carlo, ciao Chiari, ciao.

0: Molto molto molto molto dolci, ma ci piace anche un po' di dolcezza. Poi il fatto di avere ritrovato un vecchio amico come Carlo, veramente un fratello dopo tanti anni, è stata una bella soddisfazione. Noi abbiamo anche degli impegni istituzionali, anche se è il penultimo giorno, e quindi andiamo subito ad assolverne uno.
1: Messaggio promozionale.
0: Anche oggi il Giorgio Conti Show è gentilmente offerto da GFP RAC dell'amico Nicola Palini, azienda leader e fiore all'occhiello.

0: il sito troverete ovviamente tutte le immagini delle varie parti di lavorazione e soprattutto avrete la possibilità di vedere tutti i pezzi che vengono prodotti dall'azienda e che escono ogni giorno per l'Italia e per l'estero. Potrete vedere anche una simpatica intervista col nostro amico Nicola Palini. A me non resta che ringraziarlo e ricordare l'indirizzo GFP Rack, la trovi in via Artigiani 40 a Polaveno Brescia con telefono 030 84 453. E io saluto ancora una volta il mio amico Nicola.
1: Fine messaggio promozionale.

La vita è una ruota e è giusto che ogni tanto qualcuno se ne vada. Qualcuno dice troppo presto, qualcuno dice ma no, soprattutto quando parli di un personaggio dello spettacolo rimani sempre un po' sbigottito, ma gli anni passano anche per loro. Ringrazio Ilario, che essendo giù in redazione è collegato con le news di tutta Italia, che mi ha appena informato che è venuto a mancare Francesco Guccini, credo uno dei più grandi cantautori.

italiani, sia da parte di chi lo apprezzava, sia da parte di chi magari non lo apprezzava più di tanto. Fra i più rappresentativi e popolari cantautori italiani, debutta ufficialmente nel 1967 con l'LP Folk Beat numero 1, sebbene abbia scritto le prime canzoni rock and roll già nel 1959, pubblicando poi, durante la sua lunga carriera, oltre 20 album di canzoni. È stato anche uno scrittore e occasionalmente attore, autore di colonne sonore e di fumetti. Si è occupato inoltre di lessicologia, lessicografia, glottologia e traduzione. Si è occupato di teatro ed è autore di canzoni, interpretate anche da tanti altri. Se n'è andato purtroppo, anche lui, ripeto. Gli anni passano per tutti e praticamente aveva 86 anni, non troppi, non troppo pochi, ma il fatto è che il Signore l'ha chiamato a cantare per gli angeli. Ciao Francesco, questo è il nostro tributo per te.

0: Grazie.
1: Omaggio dovuto alla scomparsa del grande Francesco Guccini, ma omaggio dovuto anche a un altro dei nostri sponsor che ci accompagnano da parecchio tempo. Ed è uno sponsor importante perché ci aiuta a vedere meglio le cose.
2: Messaggio promozionale.
1: Occhiali perfetti, ottica Zanetti. Mi raccomando, anche durante tutta l'estate, cioè, avete il tempo necessario per andare a fare quel controllo agli occhi che andrebbe fatto già da ragazzini, già da bambini, perché poi nascono delle patologie che col passare del tempo si aggravano. E allora perché non usare anche gli occhi come prevenzione? Andate dal mio amico Zanetti, vi sottoponete a un set visivo computerizzato. Questa macchina vi legge tutto quello che c'è nel vostro occhio, pregi e difetti. E Zanetti ovviamente vi propone l'alternativa per correggere questi difetti. E se poi andate a nome di Radio Super avete un trattamento di favore. I due negozi li trovate a Iseo in via Campo 22, con telefono 030 98 22 020, oppure a Cazzago San Martino nel cuore della Franciacorta in via Duomo 49 con telefono 030 72 54 085. Mi raccomando, come dice lo slogan, occhiali perfetti, ottica Zanetti.
2: Fine messaggio promozionale.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto.
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
1: Allora non posso perdermeli.
2: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

Devo anticipare non a Samuele ma a tutti quanti voi che il nostro numero continua a risultare occupato. I casi sono due. O magari Carlo, il primo che ha telefonato, forse ha messo giù male se era un fisso, oppure siamo di nuovo a che fare con il nostro amico. Io chiedo perdono perché ho provato anch'io più volte a fare il numero, continua a risultare occupato, però purtroppo io di così non posso fare. Vi parlo invece di Elton John, che nella sua lunga carriera ha composto una sola canzone senza parole. È dolcissima, tutta fanta al pianoforte, e l'ha dedicata a un ragazzo. Infatti la canzone si intitola Song for Guy e io vi invito ad ascoltarla così, ad occhi chiusi, a sognarla insieme a me, eh? Va bene? Vai Elton!

0: Caro Sammy, ci salutiamo così, visto che nessuno riesce a prendere la linea perché il telefono è sempre occupato, ma ti giuro, non è colpa mia, assolutamente. Dunque, parliamo invece di bugie. Ciao a tutti, cari amici e care amiche, teleascoltatori e teleradioascoltatrici. Ogni tanto sento chiedere, dicono bugie di più gli uomini o di più le donne? Punto di domanda. Voi che mi rispondete? Non mi rispondete perché non va il telefono. Allora mi faccio io una specie di... Io sinceramente credo che le bugie non abbiano effettivamente un sesso, appartengono all'essere umano. Se ci pensiamo bene nella vita, tutti abbiamo detto almeno una bugia, anche quelle veniali. Ci sono quelle dette per non ferire una persona, quelle per evitare una discussione, quelle che chiamiamo bugie a fin di bene. Restano bugie, ma spesso nascono dal desiderio di proteggere qualcuno o di evitare altro dolore. Poi però esistono bugie molto diverse, quelle raccontate con la precisa intenzione di ingannare, di manipolare, di riscrivere la realtà fino a far dubitare gli altri di ciò che è vero. Sono le bugie che fanno più male perché rompono qualcosa di prezioso, e cioè la fiducia. La fiducia è un po' come un cristallo. Ci vuole tanto tempo per costruirla, ma basta un attimo per incrinarla. E quando si rompe, rimettere insieme tutti i pezzi non è mai una cosa semplice. Per questo penso, che la sincerità, anche quando è difficile, resti sempre la strada migliore. Magari può essere male per un momento, ma una verità detta con rispetto vale sempre di più di una bugia costruita d'arte. E voi come la pensate riguardo le bugie? Le raccontate ogni tanto o cercate di evitarle? Pronto?
1: Giorgio?
0: Sì?
1: Sono Francesca, ascolta, come mai che non riesco più a chiamarti?
0: Allora, mi hai sbloccato adesso tu la linea, era sempre occupato.
1: Sempre occupato, sempre, già un po'?
0: Sì, ma sai che c'è quel nostro amico che si diverte?
1: Sì, io ti sento e so basso la televisione, ecco. Ma ascolto, volevo dirti, ho sentito che vai in ferie.
0: Beh, sì.
1: Ma me ne girassi qua così, da soli, proprio senza, proprio così.
0: Guarda Francesca, tu sai quanto io vi adori e quanto adori il mio lavoro, ma... questo protrarsi di questo caldo da 2 mesi e mezzo sì. Mi ha veramente sfiancato.
1: Ah, ma guarda, questo qui hai ragione.
0: E io anch'io... arrivo veramente stanco la sera. Sono veramente. Sì, ho bisogno di.
1: E sebbene che abiti in montagna, te lì che c'è è un'altra temperatura.
0: Però anche qui, guarda, cioè sì. Sono stanco di fare le giornate chiuso in casa perché fa caldo.
1: Sì, ma là ti credo.
0: E quindi perdonatemi tutti, ci sentiamo il primo di settembre.
1: Per poter comunicare con te, come faccio per parlare 2 parole? È difficile.
0: Eh beh sì, perché anzi ti dirò di più, da una settimana a questa parte ho chiuso anche tutti i social.
1: Ah, ho capito. No, volevo dirti, ma tu non riesci a vedere il mio numero adesso? Il 349-4626-931, no.
0: Aspetta, perché io forse qui c'ho un abiro che non ho.
1: Sì, no, per parlare anche, se ti fa piacere, qualche volta anche in ferie.
0: Franci, non ho qui neanche un abiro, dovrei andare di là in cucina. Ma... allora, chiamami domani, che io mi preparo l'abiro.
1: Domani ti chiamo, perché sentire la tua voce poi mi fa molto piacere anche per me, che tutti abbiamo bisogno di trasmettere questa energia molto intensa, perché qui hanno buttato giù qualche cosa, perché c'è tutta la gente triste, troppo caldo. E guarda, io mi ricordo da piccolina, che ero molto piccolina, che si andava, e in caldo così c'era quando ero piccola io, si andava a dormire in cortile col materasso per poter sopravvivere.
0: Certo.
1: È successo tanti anni fa, ma è già successo e speriamo che arrivi, che esorcizzi questo influsso negativo perché cioè,
0: No,
1: sta morendo tanta gente.
0: adesso
1: Quindi
0: siamo entrati nel terzo mese consecutivo, cioè
1: è un
0: è
1: effetto, speriamo di meno.
0: insostenibile.
1: Guarda,
0: Ecco.
1: se non ti sento domani, fino a quando ci sei? Domani?
0: Domani è l'ultimo
1: Domani?
0: giorno, sì. Pensavo
1: Domani? Ecco, ora ti chiamo così ti
0: di
1: saluto.
0: riuscire a tirare ancora una settimana, ma veramente
1: No,
0: sono al
1: no,
0: limite.
1: ma capisco anch'io che non sto bene,
0: Sono
1: guarda.
0: al limite.
1: Veramente non riesco a stare in piedi. Al
0: Anche
1: mattino
0: perché
1: vado,
0: non
1: dopo pomeriggio.
0: dormi, sei ringo tutto il giorno,
1: Hai
0: sei
1: bisogno.
0: nervoso, sei cattivo,
1: Sì,
0: sei.
1: sì, sì.
0: E
1: Grazie,
0: non
1: cara,
0: è il Giorgio
1: scusami,
0: che a me
1: grazie.
0: piace. Ecco, quindi
1: Ciao, cara, un abbraccio forte.
0: un
1: A
0: bacione
1: domani.
0: grande, grande, grande, grande, ti aspetto
1: Ecco,
0: domani,
1: a
0: ok?
1: domani. Ciao,
0: Ciao
1: ciao,
0: Franci,
1: bellissimo.
0: ciao.
1: Ciao.

0: macchia magra.
1: Oh, grazie. Finalmente pare ci siamo sbloccati. Pronto?
2: Sì, avrò fatto il numero 50 volte.
1: No, no, ma era sempre occupato, sempre.
2: Ma io avevo pensato quasi anche al tuo amico Carlo, perché la prima è stata fatta e da lì in poi più.
1: Infatti io ho detto, o Carlo ha agganciato male e poi quando sì. magari gliel'ho detto si è accorto.
2: Sì, sì. Ascolta, mi sono commossa prima quando hai sentito il tuo amico Carlo. Ma è possibile che tutti i giorni ho qualcosa che mi commuovi, o quello che dici, o il tuo amico che si fa sentire, o tu che dici una parola buona a quello, o che fa... ma tutti i giorni, da mezzogiorno alle due, se non è prima, e dopo, durante, una piansidina, cosa farò?
1: Ma... Guarda, io ho ritrovato questo amico che era come un fratello, che ho perso di vista una decina d'anni fa, perché però dopo sai, mamma si è aggravata, è arrivata al Covid, dopo il Covid ho cambiato paese e quindi ma eravamo veramente legatissimi.
2: Eh beh, però Giorgio, voglio anche sgridarti un pochino, così legati, le è mancata la moglie, manco l'hai saputo, chissà come avrà avuto bisogno magari di una parola, un abbraccio, e te dondosire.
1: E io purtroppo ero a Polavero un anno fa e nessuno mi ha fatto sapere nulla.
2: Cavoli, allora mi è spiaciuto fes quando ci hai detto e la moglie è andata in paradiso, sua pianse.
1: Poi no, ti dirò una cosa, come posso dirti, non voglio fare il figo, ho veramente tanti amici che ho coltivato in 40 anni di questo lavoro. Dopo sai, non puoi tenerli tutti sotto controllo,
2: certo,
1: qualcuno
2: vero,
1: ti sfugge,
2: è vero,
1: e quindi se qualcuno mi avesse avvisato che la moglie sarebbe morta, io sarei andato volentieri, però sai, la mia vita è molto intensa, se io andassi a trovare tutti i miei amici io non avrei mezz'ora per me.
2: Certo, però c'è ancora tempo a recuperare, perché quando ti vedi un giorno di settimana prossima, quando sei in ferie, dagli un bacio e un abbraccio anche da parte mia.
1: Assolutamente, perché ecco. Credimi, è veramente una gran brava persona.
2: Ecco, un bacio e un abbraccio anche da parte mia. Allora, Giorgio, mi dispiace che vai via, ma sono contenta, molto, perché hai bisogno anche tu di riposare, perché noi facciamo bello a sentirti seduta sul divano, al fresco e su e giù, ma tu sei lì che lavori con questo caldo per tenere su noi. È giusto che hai fatto bene ad anticipare una settimana. Non hai fatto bene, hai fatto benissimo.
1: Poi ti dirò una cosa, io ho talmente la fissa del mio lavoro che dico, ma chi me l'ha fatto fare di andare a cercare certi dischi vecchi introvabili? E potrei usare tranquillamente i dischi che ho qui nel computer. Ma certo. Messo i sé, e io voglio sempre la perfezione, voglio dare qualcosa in più. E a volte sì, questo perché... dare qualcosa in più alla fine ti logora.
2: Eh sì, anche perché dai tanta energia a tutte noi e noi te la rubiamo, per cui tu dopo giustamente hai bisogno comunque di ritemprarti. Allora, mi dispiace che non ti sento per 3 settimane, ma guarda, sono contentissima che vai in vacanza, che ti riposi, che ti ritempri, che vai a trovare i tuoi amici, e guarda, sono contentissima.
1: Sai la prima persona che vado a trovare domenica chi è?
2: Quella della signora Di Breno.
1: Bravo, ecco, comincio la mia visita pastorale.
2: Ecco, però vai presto anche dal Carlo.
1: No, assolutamente, settimana prossima è uno dei primi impegni.
2: Ecco, uno dei primi impegni dopo quella signora Di Breno c'è Carlo, mettilo in nota perché c'è Carlo. Niente, io spero che comunque le telefonate comincino ad arrivare. Ciao Giorgio, se non ti sento per domani ti faccio tantissimi auguroni di una buona vacanza, di riposati e tutte belle cose.
1: E da parte mia, grazie di tutto quello che tu hai fatto per il mio programma in questi mesi.
2: Ci sentiamo al primo di settembre.
1: Primo di settembre, sotto il segno della Vergine. Va bene?
2: Ecco. Ciao Giorgio,
1: un bacione.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Pronto?
1: Ciao, sono Carla. Mi dispiace che per un po' non ti sentiamo, però sono felice che tu faccia le tue meritatissime ferie e ti auguro, ti faccio i saluti oggi perché domani sono dalla mia sorellina, perché è vecchiolina anche lei, poverina, e ogni tanto la devo, mi viene a prendere la nipote e vado là una giornata con lei. Per cui ti lascio i miei saluti oggi.
0: Grazie.
1: Perché domani non ti sentirò, perché sa, in casa degli altri non posso comandare sulla televisione.
0: Beh, certo, certo.
1: E poi c'è una nipote giovane, non so come la pensa, insomma. Allora ho detto, per sicurezza, io Giorgio lo saluto oggi, ti faccio tanti auguri di buone vacanze, che tutto ti vada bene, spero tanto, tanto, tanto di sentirti il 1° settembre.
0: Ecco. Assolutamente sì, perché ecco, è inutile che io tiri avanti qualche giorno per poi andare in ferie a settembre, quando invece riparte la radio.
1: No, certo.
0: E poi, credimi Carla, sono veramente stanco.
1: Ma certo, ti giovano un po' la salute anche, tutto, certo. Gio, io ti abbraccio fortemente con tutto l'affetto possibile, va bene?
0: Grazie a te che sei una colonna portante del Giorgio Conti Show.
1: Ma dai, non dire così, non mettermi l'aureola alla Madonna in chiesa, dai.
0: No, no, te la metto.
1: Ma
0: te
1: no,
0: la metto intermittente, che si accende e si spegne.
1: Me lo dice anche Mario, ma sono come voi, sono del gruppo, della famiglia. Anzi, saluto tutti, chi è in ascolto, Gianfranco, quella persona che mi ha commosso, che ha parlato, eccetera, eccetera. Un abbraccio anche a lui e tanti auguri, Giorgio.
0: Carla, un mare di baci e un forte abbraccio. Grazie di tutto.
1: Grazie, grazie.
0: Ciao, Carla. Grazie.
1: Ciao, ciao.

0: Sto parlando con la voce dei Cugilli Campagna.
1: Io sto parlando con la voce mia.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno.
2: Come sta la mia Frankie Goes to Hollywood?
1: Oggi è una bella giornata.
2: Oh.
1: Io ho una cosa da dirti.
2: Dimmi.
1: Tu hai parlato perché non ti piacciono le bugie.
2: No.
1: Ecco, a me le bugie che non piacciono è quando uno compra un paio di scarpe che dice Giorgio, le ho pagate 80, mentre invece mettiamo le ha pagate 150.
2: Certo.
1: Quello mi gira perché se io non ti cerco niente, se io ti chiedo, ora puoi dirmi una bugia, ma io non ti chiedo niente, tu mi dici che l'hai pagata 80 e poi vado nel negozio perché le voglio vedere anch'io, mi dice sì, sono cresciute. E poi che non mi piacciono le bugie, io ne dico tante. Quando l'altro giorno io ho comprato la tirapolvere nuovo,
2: sì.
1: mia figlia mi ha detto quanto gli hai dato mamma, e io gli ho detto un prezzo, perché invece non era vero, se lei mi ha chiesto, io non per sentirmi dire da tanto, là al costo di meno e là al costo di te, né uno di quelli che mi piace da un cuore a me.
2: Esatto.
1: Io mi ha detto quanto gli hai dato, mamma, la tirapolvere. Con i 90 euro, ma tu non gli dai 90 euro?
2: Madonna, hai fatto un miracolo!
1: Ecco, hai capito? Io di bugie di queste ne dico tanto, perché se mi chiedono, io gli dico una bugia.
2: Però aspetta, secondo me tu l'altro signore non l'hai lasciato finire di parlare, perché probabilmente lui voleva dirti le ho pagate 80 euro l'una. E qui ce ne scarpero due.
1: E poi allora io dato che sono con Giorgio Conte, gliel'ho detto, le ho viste le scarpe uguali le tue, ma sono costano 150. Io non ci ho cercato così, io non ti ho cercato niente. Sei stata te che mi hai detto che l'hai pagato 80 euro. Perciò a me non mi c'era pagato 100, le pagate di 100. Io racconto quelle bugie lì. Ecco, in casa mia le dico queste bugie. Quanto le ha pagato? Mamma, questo è il bisogno di piatti. È poco. Ecco, perché la mia figlia mi chiede. E io per non sentirmi dire.
2: Brava.
1: Dato che io sono come Giorgio, i soldi sono lì. Lei non chiedo niente. Lei
2: esatto.
1: È andata al mare.
2: Esatto.
1: Lei è andata al mare una settimana, io non gli ho chiesto quanto gli hai dato al giorno, quanto, non mi interessa.
2: Ma perché non è neanche, come posso dire, elegante.
1: Capito?
2: Chiedere.
1: Io non chiedo niente. E lei mi ha detto quanto gli dà la tirapolvere, 90 euro. Ma tu non gli può, lei dice vero, però ascolta, comunque io ti ringrazio di tutta la compagnia che mi hai fatto, ho avuto molto bisogno delle tue parole, quello lo sai, e per te tutte le mie cose che ti ho detto erano vere, ho bisogno e avevo bisogno delle tue parole. E poi volevo dire sempre bonariamente, perché io sono buona,
2: sì.
1: Mi piace ridere, Carlo, moro la Cusneto, ma tu la Cusneto vera o ok Carlo, perché hai detto che non ti piacciono le preghiere, però a noi piacciono le preghiere, moro ste Cusneto, sempre bonariamente.
2: Ovvio, certo.
1: Sempre, mettiamo i puntini sulla I.
2: Ecco.
1: Il nostro bacio, Giorgio, spero di vederti presto.
2: Assolutamente, noi, il primo settembre sono qua.
1: Noi ti sentiremo. Giorgio?
2: Va bene, un bacione grande.
1: Grazie dell'aiuto che mi hai dato nei momenti bui.
2: Ti voglio bene. Ciao, amore mio. Ciao.
1: Grazie.
2: Ciao.

0: se telefonando io potessi dirti addio, ma come faccio a dirvi addio? Assolutamente. Pronto?
1: Pronto, Maria Rovato, ciao Josh.
0: Ciao Mary, come stai?
1: Ciao. È nell'eventualità che domani non riesco a salutarti, ti faccio tanti, tanti, tanti, tanti auguri di una buone vacanze. Ecco.
0: Grazie.
1: E a settembre ricordati che al Duomo ci sarà la festa e anche a Sant'Andrea.
0: Quella con i fuochi d'artificio?
1: Le feste dell'oratorio.
0: Certo, certo.
1: Quindi ti aspettiamo, tu dirai in diretta quando ti presenti.
0: Esatto.
1: E noi non faremo altro che venire a salutarti.
0: Perfetto, io non vedo l'ora che arrivi settembre per riabbracciare i miei vecchi concittadini.
1: Bene, bene.
0: Quindi mi abbracci tutta la gente del Duomo e di Sant'Anna?
1: Sant'Andrea, Sant'Anna, Duomo, Rovato,
0: il Lodetto, tutto. Il Galefer, i Morti Castri.
1: Conosci anche i Morti di Castri?
0: Ma certo.
1: Oddio. Ah, ci sono andata per un po' di tempo a pulirla, quella cappellina là in fondo.
0: Davvero?
1: Sì, sì, perché andavo a aiutare la signora a fare le faccende.
0: Certo.
1: Tantissimi anni fa.
0: Quando è scoppiata?
1: Sono andata diverse volte.
0: Quando è scoppiata la guerra tra Putin e questi qui ucraini? Che Putin,
1: sì.
0: Se Putin voleva il Donbass, ti ricordi? Ma io gli ho detto: noi abbiamo le ultime case del Duomo a Brescia attaccate alla. Diamogli quelle case lì nel Donbass, ma non le ha volute.
1: Certo.
0: Vabbè, abbiamo riso. Io ti aspetto il 1° settembre e ci vediamo dalle tue parti.
1: Ok, grazie e buona continuazione. Ciao, ciao.
0: Un bacio grande, ciao. Mi rimetti la musica, grazie. Sì, pagando, certo. Ah no, un'altra telefonata. Perfetto, niente musica. Niente musica. Pronto?
2: Anche io voglio ringraziarti, Giorgio.
0: Mio Gian!
2: Terra. Tutte le curiosità che mi hai lasciato raccontare. Ecco. E poi grazie della sorte che mi avete dato anche con la Natalia, l'ho detto anche a Mari, perché la donna è importantissima, anche l'uomo, non c'è differenza, ma l'uomo ha messo al mondo una donna, c'è niente da fare.
0: Esatto, siamo usciti. Dunque, tutti da una donna.
2: Sì, sì. Allora, Mina è nata il 25 marzo, più o meno del 40, Carla sa tutto, mia madre il 17. Per me Mina è una zia. Qua siamo davanti a un capolavoro e dedico questo brano a questa trasmissione, perché vive di radio e di telefonate. Una volta c'erano le cartoline postali.
0: Sì.
2: Allora, qui c'è... Ghigo De Chiara mi sembra che era uno pseudonimo, ma c'è Costanzo qua, qui c'è Costanzo,
0: c'è grande Maurizio, sì.
2: Ma guarda cosa combina, io l'ho conosciuto a RTL, va bene quello che è, con una che si vantava di sapere tutto, non conoscevo una data e niente, che comunque lasciamo aprire. Allora, a un certo punto questa canzone in particolare, questo motivo, dicono ma senti un po', dice l'altro, ma la proponiamo a Mina. A Mina, la propongono a Mina. Mina la guarda e dice: beh, certo, è un po' particolare, come lo è stato il cielo in una stanza, perché quando tutti incidevano canzonette bim bom bam, Mina ti incide il cielo in una stanza. Vediamo il talento di questa ragazza annata a Busto Arsizio cremonese, no?
0: Esatto.
2: E allora arriva Mina, che conduceva già a Studio 1 L'Uomo per me, che lo disse, L'Uomo per me, questo
0: ma ha fatto apposta per me,
2: ecco, bravo, che era tratto anche quello da un brano, comunque starei di ma non posso perché ha ragione dopo dice, e dice, ma è particolare, ma sentite un po' chi è che cura l'arrangiamento, ah, dice Ennio Morricone.
0: Hai detto nulla.
2: Allora facciamo una cosa, l'ho già detto, Maurizio Ghigo era il soprannome, adesso non mi ricordo il nome, come dichiara. Beh, gli diciamo una cosa, andiamo in sala di incisione, se va alla prima vediamo come va, se no, bella.
0: Niente.
2: Incide la canzone una volta, guarda che capolavoro. Io la dedico a tutti. Ciao.
0: Grazie mille Gianfranco, ti aspetto se non domani il 1° settembre, ok? Grazie mille.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Super Mattina con Pierangelo Pini, ogni sabato in diretta dalle 10 alle 12 su Radio Super, canale 787 del digitale terrestre.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
1: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi, sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
1: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Miguel Bosè dice: non siamo soli, per fortuna, perché c'è tanta gente che vuol parlare con noi. Pronto?
1: Pronto?
0: Buon...
1: È mezz'ora che provo e non, cioè, non risponde, non c'è, si cancella, va via. Ho provato a chiamare Pierangelo e quello sì, è venuto fuori. Ho chiesto spiegazioni, ma stavano giocando, allora no. Adesso ho premuto tutti i tasti del telecomando,
0: okay,
1: del telefono, e ho fatto il numero e è uscito.
0: Siamo stati bloccati per mezz'ora.
1: Non lo so, io ho detto qua non si saluta più Giorgio che va via, e proprio niente, ho fatto 100 volte il numero. Ho detto saranno gli occhiali nuovi che non ci vedono bene.
0: No, no, ma sai che noi abbiamo gli stupidini che fanno gli scherzi, per cui...
1: Ah, sì, avete di quelli. Beh, sono contenta perché adesso almeno ti sento. Ho fatto non so quante volte il numero, niente andava via. Ecco, ho provato a chiamare da un'altra parte e c'è. Allora ho detto cosa abbiamo? Fatalità è venuta fuori. Allora io, Giorgio, ti saluto, ti auguro una buona vacanza.
0: Grazie.
1: Tanta bella salute, ecco.
0: E
1: rilassati.
0: E sentirai il primo settembre tornerà il Leonesso.
1: Il Leonesso, quello della Vergine, perché io sono della Vergine.
0: Oddio, perché Vergine, diciamo usato
1: io
0: garantito.
1: Io compio gli anni in settembre. Il 13 settembre compio gli anni.
0: Ah, sei proprio vergine, allora. Vergine.
1: Vergine, vergine.
0: Ma
1: sono.
0: Pensa.
1: Ma pensa a te, cosa succede a questa età?
0: Ma
1: vabbè.
0: Capita.
1: Capita. E beh, uno nasce quando nasce.
0: Esatto. Cara ecco. Lucien, è stato bello questo viaggio che è durato 6 mesi. Ma che si ferma solo per 3 settimane perché io ne ho veramente bisogno.
1: Del resto,
0: guarda, tutti i miei colleghi sono in ferie, sono l'unico in radio, per cui me lo merito.
1: Allora vai anche te, che hai diritto e bisogno di riposo.
0: Esatto.
1: Ecco. E io ti abbraccio, ti bacio come se fossi qua, va bene? Ecco, ti voglio tanto bene e cerca di venire bello come sei stato fino adesso.
0: Vedrai che tornerò ancora più bello, va bene?
1: Ancora più bello, bene.
0: Ti voglio bene.
1: Grazie, meno male che sono riuscito a salutarti.
0: È stato un piacere. Ciao, grazie ancora.

0: Pronto?
1: Sono Renata di Castelcovati.
0: Ciao Renata da
1: Castelcovati. Ruota che gira quando va la macchina che sembra che girino all'incontrario.
0: Cioè?
1: Sono le ruote della macchina che quando in movimento, guardarle, sembrano che girino al contrario.
0: Davvero? Ma è la prima volta che mi chiami?
1: No, io sono Renata, un po' che chiamo voi.
0: È un po' che ci ami.
1: Sì.
0: Non dimmi che fa caldo anche nella bassa, perché non ci credo.
1: Ah no, forse ho sbagliato televisione. Ho sbagliato il numero, io volevo...
0: Tu volevi parlare con Pierangelo.
1: Pierangelo, no?
0: Pierangelo è in TV.
1: Ah, ecco, no, perché stanno facendo un quiz.
0: No, no, io non quizzo, non... Cambia numero.
1: Niente, comunque io chiamo sempre, bella la trasmissione di tutto, una parte anche dell'altra, va tutto bene. Mi piace davvero.
0: Meno male, un bacione grande e buon'estate.
1: Anche a voi tutti.
0: Ciao bella.

0: Pronto?
1: Questa ci mancava.
0: Vuoi partecipare a un quiz?
1: Posso indovinare il quiz?
0: Sì?
1: Posso, ma deve essere la macchinetta del caffè quando fa glu glu glu glu glu glu glu glu. La signora di Castelcovati ci mancava proprio.
0: Sì?
1: Grazie signora, della sua gentilezza.
0: Guarda, ne capitano di tutte. Comunque ringraziamo la Franchi perché è troppo avanti. Pronto?
2: Buongiorno, sono... Chiamo Pierangelo?
0: No, non sono Pierangelo, sono Giorgio.
2: Ma come mai faccio il numero di Pierangelo, mi risultate voi?
0: Questo non ho la più pallida idea. Io ho sempre il 351 40 41 42 3. Pierangelo è in TV e in TV ci sono altri numeri di telefono.
2: Ci sono due numeri di telefono, io ho fatto il primo e mi avrete risposto ancora voi.
0: Guarda, non ne ho la
2: volevo,
0: più pallida.
2: Volevo vedere se vincevo il quiz o no.
0: Ma purtroppo io da qua non so niente.
2: Niente, provo a fare l'altro numero.
0: Va bene, avanti con quelli che vogliono partecipare al quiz. Chiamate. Ciao,
2: bene,
0: bella,
2: grazie,
0: buona giornata. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, ciao Giorgio, sono Cristina da Brescia.
0: Non dimmi che vuoi partecipare al quiz.
1: No, non voglio partecipare, io odio i quiz. Ascolta Giorgio, ma che bella la canzone di Miguel Bosé. Sono tornata indietro credo di 40 anni.
0: Sì, era il 1900, sì, era l'84-85.
1: Ah, ecco, vedi, sì. Proprio avevo 18 anni. Sì, sì, sì, bei ricordi, infatti, è stato molto piacevole sentirla. Ascolta Giorgio, volevo ovviamente augurarti le vacanze come tutte le tue fan. E dirti che mi ha fatto, io non ho sentito la telefonata col tuo amico Carlo perché ho acceso proprio subito dopo e stavate salutandovi, e mi ha fatto invece tenerezza la signora che ha chiamato dopo, forse si chiamava Francesca, non ne sono certa.
0: Sì, sì.
1: Ecco, che ti ha proprio chiesto la possibilità di sentirti anche durante le vacanze, e tu le hai detto volentieri, ci sentiamo domani, mi dai il numero, e devo dire che una disponibilità simile non è una cosa comune, perché quando uno è in ferie, diciamolo sinceramente, è in ferie, ecco. E mi ha fatto tenerezza perché la signora si capiva veramente che aveva bisogno di sentire la tua voce, probabilmente un supporto anche così psicologico, morale, anche in questi giorni, perché potrebbe sembrare un periodo non lungo, però per qualcuno 3 settimane senza sentirti in effetti è un bel sacrificio.
0: E credimi, la biro è quella famosa cosa che ce l'hai sempre sotto mano e quando la cerchi non la trovi.
1: Quando serve, sì, ma vedrai che domani
0: me la preparo qua e ecco.
1: Perciò io vedo che oggi hai tantissime dimostrazioni di affetto, tutte queste tue amiche, carissime amiche che ti chiamano, la mamma appunto mi ha detto che hai anticipato le vacanze, ma ci mancherebbe.
0: Sì, perché non ce la facevo più Cristina, sì, francamente, sì, non ce la facevo più. Tra il caldo, il periodo lungo, questo che ultimamente mi rompeva le scatole occupandomi di un sacco di motivi.
1: Tranquillo,
0: ero veramente stanco.
1: Non ci sono problemi, però sentiranno tutta la tua mancanza, ecco.
0: Meglio.
1: Ti salutiamo la mamma e ti facciamo tanti tanti auguri di buone vacanze.
0: Anche a voi un buon Ferragosto e vi voglio a settembre ancora più agguerrite.
1: Assolutamente, puntualissime. Grazie.
0: Ciao bella donna, un bacione grande a te e a mamma. Ciao.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Signora, mi scusi, io e 20 anni che conosco Giorgio,
0: sì?
1: Siamo stati nello stesso condominio,
0: sì?
1: Ci conosciamo bene,
0: sì?
1: E per quello che mi sono permessa che ci sentiremo, però tra me e Giorgio non c'è niente, è 20 anni che ci conosciamo, però dal 1° di settembre, se ci sei Giorgio, mi fai un piacere alla Franca di Arbusco,
0: sì?
1: Metti la canzone La Barchetta di Ruggero Scagliuzzi.
0: Tu sai che purtroppo io quelle canzoni lì non le ho.
1: Però ti dico, se tu metti la canzone alla barchetta di Ruggero Scagliuzzi, dice fare gli affari degli altri non elegante. Ognuno si faccia i suoi, quello è importante.
0: Dirò magari a Pierangelo di metterla nel suo programma, così l'ascolterò. Nel senso che, come diceva mia mamma molto bonariamente, come hai fatto mamma arrivare fino a 91 anni, mi rispondeva, scusa se sono un po' volgare, ho sempre fatto un piattino di cazzi miei.
1: Per quelli che dispiace che io disturbo Giorgio di 3 settimane, noi ci conosciamo da 20 anni, allora ognuno fa i quasi suoi, quello è importante. Buona giornata.
0: Un bacione. Ciao Frankie.
1: E poi Giorgio.
0: Sì.
1: Posso indovinare il gioco?
0: Vai sull'altra linea. Ciao Franca. ciao.

0: Pronto?
1: Ma buongiorno.
0: Ma buongiorno, cara.
1: Io ho telefonato, volevo solo farti una battuta.
0: Sì.
1: Tu dovevi andare in ferie il 1° di agosto, punto e stop.
0: Sì.
1: Perché ne hai già subite troppe.
0: Sì, l'ho fatto, sai perché? Siccome sono mancato 6 giorni e gli sponsor mi hanno pagato,
1: ho sentito che
0: per
1: l'hai
0: il
1: detto.
0: Mio dovere morale li ho recuperati.
1: Sì, ho sentito.
0: Perché in realtà io già il 1° agosto ero da buttare via. Ho proprio tirato.
1: Meglio, perché forse non arrivo in fondo, tanto hai già capito.
0: Già capito tutto, come quelli grandi. Comunque ci faremo una bella chiacchierata domenica.
1: Certo.
0: Non vedo l'ora.
1: Bene, ti aspetto. Allora mando un saluto anche alla Franca.
0: Sì, che non ha peli sulla lingua e se li ha non sono i suoi.
1: Va bene anche lei, lasciaci dire quello che vuole, se dice la verità deve dirla.
0: Esatto, esatto.
1: L'importante è che non ci dica delle cagate strane. Però
0: no, ecco, sì, esatto.
1: Bene Giorgio, Rita, ci sentiamo Ritina. Comunque, perché ti darò anche l'indirizzo giusto, giusto.
0: Certo, mi raccomando, non farmi perdere in Valcamonica.
1: Certo, ciao.
0: Ciao Rita, ciao, ti voglio bene. Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto, buongiorno Giorgio.
0: Con chi
1: sono
0: parlo?
1: Sono Gianna.
0: Gianna,
1: sono
0: da?
1: Sono Gianna di Maierano, sì.
0: Ciao Gianna, come stai?
1: Ma sinceramente mica tanto... Vabbè, andiamo avanti.
0: Potrebbe andare meglio.
1: Sì, sinceramente sì.
0: Sì.
1: Comunque ti volevo chiedere una cosa, come mai su 787 tutti quei bel vasi e mazurche così non c'è più?
0: Hanno cambiato canale, si sono spostati sul 788.
1: Oh madonna mia, ah. Infatti tu non ci sei più.
0: Perché devi andare sul 788 adesso, sai che ogni tanto cambiano, giurare. Sono un po'
1: non è che uno può saperlo, eh?
0: Sono un po' bizzarri, ecco, diciamo bizzarri, ecco.
1: Ah, proverò a vedere se riesco, perché così posso sentire un po' di musica la sera,
0: ecco.
1: Non sentire sempre le solite stronzate,
0: esatto.
1: In giro.
0: Tu ecco. Prova ad andare sul 788 e ci vedrai benissimo.
1: Ah, ci sei anche tu di giorno?
0: Ci sono ancora oggi e domani, poi vado in ferie anch'io, perché sono tutti in ferie adesso, tutti.
1: No, sto dicendo, se su 788 ci sei anche tu.
0: Certo, da mezzogiorno alle 2, sì.
1: Ho capito, anche tu mi hai cambiato un po' la voce, come mai?
0: Cosa c'è?
1: Mi sembra che hai cambiato la voce.
0: Davvero?
1: Sì.
0: No, non, forse un po' di raucedine, di stanchezza,
1: ecco.
0: Di gola infiammata, perché sono veramente esausto.
1: dai.
0: Però tornerò il primo settembre ancora più potente, mi raccomando, e ti voglio sul 788 però, mi raccomando.
1: Adesso ci guardo subito.
0: Guarda subito, ok?
1: Da su.
0: Va bene.
1: Io appetito non ce l'ho, mangio ben poco frutta e basta, e quindi speriamo... che Gesù Cristo mangi un po' di fresco.
0: Esatto, ce lo auguriamo tutti, perché ne abbiamo molto molto bisogno, se no scleriamo veramente.
1: Veramente. Va bene, ti auguro buone ferie allora.
0: Grazie mille, grazie. Un abbraccione a te e buona giornata. Care amiche, con questo caldo, mi chiedo, con questo caldo, c'è ancora qualcuno che fa l'amore? Non lo so, mi chiedo. Si può fare l'amore con questo caldo? Però ho interpellato una mia amica che ci darà la risposta. Si chiama Mietta e la canzone Fare l'amore anche col caldo.

0: Pronto?
1: Pronto. Ciao Giorgio, sono Nonna Pina.
0: Ciao Nonna Pina.
1: Ciao cara.
0: Come la mi sta?
1: Ma sì, guarda, sto pensando che te ne vai e giustamente hai ragione e ti voglio fare tanti auguri per la tua vacanza. Hai ragione che hai bisogno di staccare un po', però ti dico che mi mancherai tantissimo. Mi manca il mio litio,
0: Ma ti manca il litio?
1: Il litio, eh.
0: Allora, quando torniamo andiamo dal medico, siccome ci sono le confezioni anche più forti, ce ne facciamo dare la prima scatola fortissima, così partiamo subito.
1: Così partiamo sul sicuro. Ma giustamente hai ragione anche te, di staccare un po', perché è pesante. È pesante il caldo, è pesante, ma anche la trasmissione, penso.
0: Allora, ti dirò una cosa, un conto fare un programma di dediche e richieste, tu mi chiami, mi chiedi la canzone e te la metto. Beh, sarebbe una passeggiata per me. Dio solo sa cosa mi è venuto in mente il 2 marzo quando ho iniziato di voler fare un programma diverso. Sto pagando le conseguenze, però mi ha dato tanta di quelle soddisfazioni, mi avete dato tante di quelle soddisfazioni che per nulla al mondo cambierei il mio programma.
1: E la soddisfazione è una cosa importante.
0: Esatto.
1: Ci si sente tranquilli, ci si sente bene.
0: Ti senti realizzato.
1: Te quando vai via?
0: Io praticamente lavoro fino a domani.
1: Ah, è ancora domani?
0: Sì.
1: E dopo fino a settembre?
0: Sì, ritorno il primo.
1: Primo di settembre. E allora saremo pronti a chiamarti.
0: Ma ovviamente sì, e nel frattempo tieniti lì una pastiglia di litio ogni tanto.
1: Litio, sperando che non succeda niente, sperando che non mi succeda niente.
0: Assolutamente.
1: Certo che ci mancherai, come manchi a tanti, né? A me particolarmente mi manchi. Perché mi sento proprio sicura in queste 2 ore, mi sento tranquillissima e sentire la tua voce mi fa star bene. E mi mancherai, però sopravviverò.
0: Ma io sono sicuro che ovunque sarò, perché farò un po' di laghi, montagne, voglio girare un po', ci
1: giusto.
0: Sarà quel momento da mezzogiorno alle 2 che magari sono a tavola e penserò chissà le mescete come le sta. Perché so
1: chissà
0: che
1: come li sta, i mescetti,
0: ecco, perché io so che vi penserò anche in vacanza, ecco.
1: Oramai e ti ringrazio per questo.
0: Siete le mie sette, guai a toccarmi.
1: Ti ringrazio, allora ti faccio di nuovo tanti auguri.
0: Grazie.
1: Fai una buona vacanza, cerca di riposarti perché dopo quando torni devi essere molto pimpante.
0: Assolutamente sì.
1: Devi essere molto pimpante.
0: Tornerò un leone, visto che abbiamo come simbolo la leonessa, tornerò un leone.
1: Te lo auguro.
0: La sera leone, la mattina quello che capita.
1: La mattina colomba.
0: Ecco, va bene.
1: La mattina colomba.
0: Ti voglio bene.
1: Anche io te ne voglio tanto, Giorgio.
0: Un bacione grande. Delle tue forze. Grazie.
1: Ciao, prego. Ciao.
0: Bene, musica? Sì, grazie.

0: Pronto?
1: E c'era Carosello, e c'era Carosello. Allora, un piccolo stacco del Carosello.
0: Sì?
1: Nina ha fatto la pubblicità della birra. Chi beve la birra campa 100 anni e forse anche più. E queste puntate viste da mia madre Cotonata, lei, vabbè, e le ho riviste, eccetera. Io vorrei chiedere una cosa a tutti. Io sono un vecchio della radio. Come ha detto una volta in una premiazione un signore, più di uno, e conosco la signora Carla da tanti anni,
0: sì,
1: da tanti anni, una signora che ha 4 volte 20 anni più 17. La verità sta sempre nel mezzo, diceva la mia nonna.
0: È vero.
1: Io chiedo a tutti, faccio un quiz a tutti, perché io amo Super TV e Radio Super. Ma come mai la signora Carla, da che la conosco io, non sbaglia mai un numero e neanche li dà? Ma com'è possibile che la signora Carla, a Radio Z, Super TV, a Telecolor, a tutte le radio, mai sbagliato un numero? Allora, come diceva Renzo Arbore, che aveva preso la reclame della birra dalla Mina, diceva Renzo Arbore, meditate gente, meditate. Ho concluso, ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Buona birra a tutti allora, ciao.

0: Messaggio promozionale.
1: Era mietta con fare l'amore. Io ho sempre avuto veramente un occhio di riguardo per Mietta come cantante e un occhio di riguardo come donna. Gran bella ragazza. Ma perché ho due occhi di riguardo? Perché io uso occhiali perfetti e quindi occhiali Zanetti. Salutiamo il nostro sponsor con i suoi due punti vendita. Uno in via Campo 72 a Iseo, con telefono 030 98 22 020. Ci potete arrivare a piedi, in bicicletta, con la macchina, con il pedalò, con il motoscafo. C'è un ampio parcheggio e soprattutto il negozio è aperto anche la domenica. Quindi se siete in Iseo la domenica, entrate a fare un giro, fatevi fare un controllo così della vista. La prevenzione non è mai inutile, anzi spesso riesce ad anticipare delle problematiche che poi si potrebbero verificare, e da Zanetti ci sono le risposte per i vostri problemi a prezzi competitivi. Anche perché se vi presentate a nome di Radio Super avete un trattamento speciale. L'altro punto vendita in via Duomo 49 a Cazzago San Martino, con telefono 030 72 54 085. Fidatevi di grandi professionisti sul mercato da 60 anni con riconoscimenti internazionali nei loro studi. Grazie naturalmente a Zanetti. Occhiali perfetti? Beh, oramai lo sapete, ottica Zanetti.
0: Fine messaggio promozionale.

0: Pronto? Pronto?
1: Ciao Giorgio.
0: Buongiorno, con chi parlo?
1: Sono Maurizio di Milano, ascolti, ci fai un favore?
0: Se posso, sì.
1: Ci fai sentire Guccini, il vecchio e il bambino?
0: L'ho già messa perché è morto oggi.
1: Oh, porca miseria. Non metti più niente di Guccini?
0: No, perché non metti mai due canzoni dello stesso cantante. L'abbiamo ricordato all'inizio perché è morto.
1: Va bene, pazienza, sono arrivato in ritardo.
0: Mi perdoni per oggi?
1: Ci sentiamo a settembre.
0: Oppure domani, se sei in linea, mi chiami e te la metto. Se vuoi ci sentiamo domani e te la metto, altrimenti ti auguro buone vacanze.
1: Io non sono signore, come le vacanze non le faccio,
0: ecco,
1: rimango dove sono.
0: Quindi possiamo...
1: Ciao, buona giornata.
0: Anche a te, ciao, ti abbraccio, ciao.
2: Altrimenti ti auguro buone vacanze.

0: Michele Zarrillo con Ragazza d'Argento, perché calcolando la media dell'età delle mie ascoltatrici, qualche filo d'argento sicuramente ce l'hanno. Pronto?
1: Buongiorno, vorrei rispondere al quiz.
0: Sì. Quanti erano i tre moschettieri?
1: Prego?
0: Quanti erano i tre moschettieri?
1: 4.
0: Brava, hai risposto esatto. No, guarda, di tutte ne capitano.
1: Lo so, sento.
0: Non vedo l'ora che arrivi domani per tagliare la corda, perché ho fatto i primi mesi fino al mio pellegrinaggio in santuario, dove tutto andava liscio. Da lì in poi una vera catastrofe.
1: E allora vedi che ho ragione io, che sono un mangiaprete.
0: Esatto.
1: Guarda, non sbaglio, è così. Va bene. Comunque ti volevo raccontare un piccolo aneddoto.
0: Sì?
1: Allora, io nell'86, per cui l'età è lì,
0: sì?
1: Non parliamone, mi sono fatta circa un annetto a Bologna.
0: Sì?
1: E la sera andavo a mangiare in una trattoria. La trattoria era una piccola traversa di via Paolo Fabbri 43. Ti do il titolo della
0: Guccini.
1: Canzone. E lì Guccini, insieme anche a Lucio Dalla, mi sembra.
0: Sì,
1: comunque
0: sì.
1: Erano praticamente lì da giovanotti quasi tutte le sere. E io ci andavo tutte le sere per 5 sere alla settimana. E una sera lo beccai con la sua fiasca di vino, il suo bicchiere pieno, la sua chitarra pronta a suonare. Per cui lo ricordo così oggi.
0: Beh, è stato un grande artista, in parte contestato, in parte forse perché troppo schierato da una parte, però ovviamente noi dobbiamo considerare l'artista.
1: Ma con una grande simpatia trattava gli argomenti.
0: Esatto.
1: Questo bisogna dargli.
0: No, assolutamente.
1: Bene, Giorgio, domani è l'ultimo.
0: Oh, che bello! E poi, ecco. poi c'è Capodanno.
1: Esatto. Ti passo Janice, che ha voglia di salutarti.
0: Grazie mille. Ciao, ciao lui.
2: Eccomi. Ciao.
0: Ciao, figliola mia, come stai?
2: Abbastanza bene. Non mi posso lamentare.
0: Sei ritornata al faito?
2: Sono tornata al faito, sì. Finalmente.
0: Un po' qua, un po' là.
2: Sai che sono sempre un po' girovaga.
0: Sai che tu mi ricordi un po' Patti Pravo?
2: Sì.
0: Ecco, quando cantava qui e là io amo la libertà, oggi qui, domani là, casa io non ho.
2: Più o meno.
0: No, forse tu ne hai troppe di case, lì il problema.
2: Può essere, sai. Io ti stavo ragionando che dovrei concentrare tutto in un posto e godermi il posto.
0: La vedo dura.
2: Anche io la vedo dura.
0: Ma passeranno gli anni, sì. Passeranno.
2: Ma sì, viviamo giorno per giorno, è inutile fare progetti troppo lunghi o grosse aspettative. Piano piano, tanto le cose arrivano lo stesso.
0: Esatto,
2: meno, no?
0: Esatto.
2: È sempre funzionato così. Poi magari ti arrivano, magari quando tu pensavi che non ti servissero,
0: esatto,
2: più, era il momento giusto che arrivassero. Ti rendi conto poi dopo.
0: Allora, io radiofonicamente ti saluto, amichevolmente no, perché conto di vederti in questi giorni, perché non scappo all'estero.
2: Perfetto, io volevo salutare tutti gli ascoltatori. Ringrazio, perché ci sono persone che proprio mi fanno sorridere, mi aprono il cuore, tantissimi. Ringrazio te, chiaramente, Giorgio. E aspetto di vederti.
0: Va bene, con grande affetto.
2: Ti aspetto a settembre, perché anch'io da mezzogiorno alle 2, o per telefono, in macchina, o in TV, in qualsiasi modo riesco sempre a sentirti, quindi sono contenta.
0: Io ci sarò.
2: Un bacione, tesoro.
0: Cosa c'è?
2: Un bacione.
0: Ah, scusa, due bacioni, uno a te e uno a nonna Lu, ok?
2: Ok.
0: Ciao, okay. Janice, ciao.

0: sente su.
1: Pronto?
2: Prontissima, buongiorno, buongiorno, sono la pecorella smarrita.
1: Bella.
2: Ho tanti giorni senza giorno, mi smarisco, mi smarisco.
1: Ascolta, io vengo a San Polo.
2: Oh.
1: No, aspetta, ti porto un mio cartonato. Lo metti lì appena fuori casa, così mi apri la porta e dici, ah, dai che Giorgio.
2: Mi raccomando, Giorgio.
1: Ma lo farò l'anno prossimo, quando andrò in ferie preparo un po' di cartonati e chi li vuole glieli porto.
2: A chi lo dici? Giorgio, mi raccomando, il mutandone. Insomma, adesso te lo devo dire, perché poi domani te ne vai, domani è l'ultimo giorno.
1: Quindi,
2: e non so se andrai in nel convento delle suore di clausura, non te lo chiedo, non è giusto, ecco, ci sono cose, la privacy, esiste la privacy.
1: Vado in una spiaggia di nudisti.
2: Ecco, comunque c'è questo convento di frati.
1: Sì.
2: E praticamente il superiore chiama Fra Giorgio, fatalità,
1: Ma per caso proprio.
2: Chiama Fra Giorgio e dice, sai, Giorgio, siamo messi male con i mutandoni, sono consumati, insomma, Fra Giorgio dice, cosa facciamo? Io sono, cosa possiamo? Guardi, dice il superiore, qua a poca distanza, insomma, qualche chilometro, c'è il convento delle suore.
1: Ok.
2: E so che fanno questi lavoretti. Allora, mi raccomando, ti incammini, qua c'è la valigia con dentro 20 metri di tessuto. Questo pezzo che io ti do, mi raccomando, è il pezzo giusto per fare un mutandone. E tu lo fai vedere alle suore e vedrai che loro...
1: Era un facsimile, insomma, diciamo, ecco.
2: Ecco. Succede che strada facendo, poverino, si è riempito e così ha dovuto togliere tutto e via dicendo. Poi si è incamminato di nuovo... sempre a mezzogiorno, questa è la colazione del mezzogiorno.
1: Sì.
2: Praticamente si incammina di nuovo, arriva al convento, suona il campanello e si presenta una suora bellissima, bella proprio da far impazzire, non so. E lui imbarazzato, cos'è? Dice, mi scusi suora, suora Leonora? E dice, sono suora Leonora. Ecco, suora Leonora, guardi, noi siamo nel convento qua, ha spiegato tutto, e abbiamo bisogno, ci hanno praticamente indicato per il fabbisogno che abbiamo noi, abbiamo bisogno di mutandoni.
1: Ok.
2: E rimane un po' così. E dice, ma guardi, questo è il pezzo giusto per fare un mutandone. Sì, ma non riesco a capire com'è il mutandone. Lui alza la tonica, no? Non si ricordava più quello che era successo.
1: Ah, beh, certo.
2: Questa lancia, suora Eleonora lancia un urlo potentissimo. Un urlo. Madre Sonia, venga. Allora, lui rimane così perché non riusciva a capire,
1: certo,
2: tutto questo atteggiamento. Arriva madre Sonia con i tacchi a spillo. Ma arriva madre Sonia. Cosa c'è, sora Leonora? Guardi che lungo. Madre Sonia quasi sviene. E lui, tutto imbarazzato con sto pezzo di tessuto, dice, guardate, se non è lungo abbastanza, nella valigia ne tengo ancora 20 metri.
1: Sei la numero uno. Abbiamo dissacrato frati e suore oggi.
2: Mi metteranno gli arresti domiciliari, già lo sono.
1: Allora pregherò io per la redenzione della grazie, tua anima.
2: Grazie fra Giorgio. Grazie.
1: Amen venie, ecco. Ersilia, grazie di cuore.
2: Guarda, davvero ti auguro che tu possa veramente ossigenarti, riprendere, perché hai bisogno proprio di... E te lo auguro con tutto il cuore. Ecco, e noi abbiamo bisogno di te, perché sei riuscito, da parte mia, io parlo per me, a far uscire quegli rospi, quei rospi, poco, poco, però quel poco sono riuscita a farli. Ma sei stato capace, sei arrivato a questo. Ti ringrazio di cuore.
1: E a settembre faremo uscire anche le altre rane, tranquilla.
2: Ecco,
1: ti voglio bene, Silvia. Grazie di tutta la forza che ci mandi e della tua simpatia.
2: È stato un piacere conoscerti, anche se non di persona, ma anche virtualmente. Sei tutto.
1: Te amo, amore mio, te amo.
2: Ciao,
1: buona giornata.
2: Vedi, mi emoziono.
1: Vedi?
2: Ciao.
1: Applausi per Silvia, applausi.
2: Un bacione, te lo mando proprio in mano.
1: Grazie.

0: E ce la teniamo in sottofondo questa canzone degli Opus per salutare...
1: Messaggio promozionale.
0: Per salutare GFP Rack, lo sponsor ufficiale che dal 2 marzo, da quando è iniziata questa avventura, è sempre stato al mio fianco e lo saranno naturalmente anche domani, l'ultimo giorno. Grazie di cuore Nicola Palini per la fiducia che mi hai dato, grazie alla tua azienda che ricordo è azienda competente nelle componenti meccanici per l'elettronica. Soprattutto grazie per i tuoi insegnamenti, per la tua umiltà, per la tua bontà e per la grande persona che sei. Vi ricordo l'indirizzo GFP Rack, la trovi in via degli Artigiani 40, qui naturalmente nel piccolo emirato di Polaveno, in via Artigiani 40 con telefono 030 84 453. E con Nicola Palini naturalmente, grazie, applauso Nicola Palini, sì. Ci sentiremo domani mattina per l'ultima puntata prima della parentesi vacanze. E allora che devo fare? Ah certo, devo mettere quello, perché io ho finito.
1: Fine messaggio promozionale.
0: Grazie a tutti, torniamo domani per l'ultima puntata della settimana, ore 12:14. Vi amo.

0: Radio Super pubblicità.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Fino al 31 luglio.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
4: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
3: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
4: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 40 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 15 e 25 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che son matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo, è come piove.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 16 e 5 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 16 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 17 e 29 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la festa della trasfigurazione del Signore. Affidiamo tutta la Chiesa, tutto il mondo, tutti coloro che sono nel bisogno e nella necessità, alla cura del Padre. E chiediamo perdono. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa trasfigurazione del Tuo Figlio unigenito hai confermato i misteri della fede con la testimonianza di Mosè ed Elia, nostri padri, e hai mirabilmente preannunciato la nostra definitiva adozione a Tuoi figli, fa che, ascoltando la parola del Tuo amato Figlio, diventiamo coeredi della Sua gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come una vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni, lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Il Signore regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. I monti fondono come cera davanti al Signore di tutta la terra. Annunciano i cieli la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dei. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Parola del Signore.

Nel Vangelo che abbiamo ascoltato vediamo come questi tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, si trovano di fronte a un'esperienza tanto straordinaria e fuori dal comune, a tal punto che persino Gesù dice: «Non rivelate quello che avete visto». Nel momento della trasfigurazione avviene come un anticipo della resurrezione, come i discepoli di Gesù avrebbero dovuto vedere, riconoscere il corpo glorioso di Gesù risorto, splendente, luminoso, ma questo anticipo di resurrezione perché viene dato da conoscere? Perché viene rivelato? Il Signore nella sua vita terrena, passo dopo passo, istante dopo istante, educa i discepoli. Educa i discepoli all'incontro con Lui, attraverso i fatti e gli episodi della quotidianità e attraverso anche momenti, grazie, prodigi straordinari. Ma questa trasfigurazione, che è anticipo della resurrezione, non è altro che quella glorificazione che il Figlio riceve e riceverà dal Padre. Ecco le parole del Padre che dicono: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». Il Padre riconosce nella persona di Gesù suo Figlio, il centro di tutta la storia, il centro di tutto il disegno del Padre. E questo disegno è che ciascuno lo incontri, che ciascuno ne faccia esperienza, che ciascuno possa conoscerlo. Ecco allora il comandamento, l'indicazione di ascoltarlo, per far sì che questo incontro avvenga, per far sì che questa esperienza possa realizzarsi, l'esperienza di Dio, l'esperienza dell'incontro con Dio, è necessario ascoltare Gesù e ascoltare tutto ciò che ci ricorda e ci richiama Gesù. Allora chiediamo al Signore la grazia di incontrarlo, di poterlo incontrare veramente attraverso Gesù stesso, e che il Signore ci dia anche a noi e nel profondo quell'entusiasmo e quell'irruenza, tra virgolette, di Pietro che di fronte a una visione tanto grandiosa dice: «Signore, è bello per noi stare qui». Che anche noi possiamo desiderare questa compagnia, questa amicizia con Dio giorno per giorno.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva questo sacrificio, toda gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa.
0: Santifica queste offerte, o Padre, per il mistero della gloriosa trasfigurazione del tuo Figlio unigenito, e cancella i nostri peccati con lo splendore della sua luce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Dinanzi a testimoni da Lui prescelti, Egli rivelò la Sua gloria e nella Sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece risplendere una luce incomparabile per preparare il cuore dei discepoli a sostenere lo scandalo della croce e preannunciare il compimento nel corpo di tutta la Chiesa della gloria che rifulse in Lui, suo Capo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore è Dio dell'universo. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Piero Antonio, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Quando Cristo si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Preghiamo. Il pane del cielo che abbiamo ricevuto ci trasformi, o Padre, a immagine di Cristo, che nella trasfigurazione rivelò agli uomini il mistero della sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 54 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 21 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

questa faccia da straniero. Sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non sembrerà. Ho gli occhi chiari come il mare, capaci solo di sognare, mentre oramai non sogno più.

questa faccia da straniero, ho attraversato la mia vita senza sapere dove andare. È stato il sole dell'estate e mille donne innamorate a maturare la mia età.

questa faccia da straniero sopra una nave abbandonata, sono arrivato fino a te. E adesso tu sei prigioniera di questa splendida chimera, di questo

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 46 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 22 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso ti ho accompagnata per

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tante belle cose che non ho mai detto a nessuna ragazza.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: È l'una e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.